e appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft. È una

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni, resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Vorrei essere almeno la mano che ti protegge, una cosa che non ho mai saputo fare con nessuno e che con te invece mi è naturale come il respiro.

0: Sono Softy. Allora buongiorno e benvenuto sulla Radio del Benessere da me, Maria Chiara Belardo, in questa domenica 10 maggio insieme per le prossime 4 ore fino alle 14, insomma ti tengo compagnia mentre magari sei in cucina a preparare il pranzo di quest'oggi. Saluto e ringrazio anche Silvia Giansanti che mi ha preceduta e devo dire, siccome oggi il clima non è dalla nostra parte, il sole non fa capolino tra le nuvole, potrebbe essere una buona idea restare a casa e prenderci cura dei nostri spazi, fare ordine, insomma. Scopriamo allora tutti i consigli degli esperti nella Good Life in arrivo. Devi ristrutturare casa e allora chiudi i tuoi spazi con stile, sicurezza e qualità. Con Modual Serramenti crei la casa che hai sempre immaginato. Dalle finestre in PVC e alluminio sciuco alle porte blindate da interno, dalle zanzariere alle spettacolari vetrate panoramiche e pergole bioclimatiche. Scegli i dettagli che fanno la differenza e un comfort che dura nel tempo. Scopri gli store Modual Serramenti a Passo Corese, in via Maestri del Lavoro 2 e nella boutique di Roma, in via Livorno 2, piazza Bologna. Richiedi il tuo preventivo gratuito su Modual.it.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica, sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
3: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
4: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
5: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166, vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di Credito Cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.
6: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
7: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
8: E mi ricoverano.
7: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
6: In tutto il Lazio.
9: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
10: Tigre, freschezza quotidiana.
11: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano 3 posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: che bello farci cullare da un classico del genere firmato da Sir Elton John direttamente dal 1989. Abbiamo appena ascoltato nella nostra domenica insieme su Dimensione Suono Soft niente meno che Sacrifice. E lo sappiamo, la nostra casa è un po' il nostro tempio, la nostra dimensione perfetta, e allora tenerla in ordine e pulire i nostri spazi diventa non solo un dovere morale ma anche una piccola coccola che possiamo farci per sentirci sempre a nostro agio nell'ordine e nella pulizia. E allora in questo appuntamento con le Good Life possiamo festeggiare, si fa per dire ovviamente, il Clean Up Your Room Day, una giornata che piacerà tantissimo anche ai genitori di figli disordinati che puntualmente devono essere pregati e implorati di sistemare tutte le loro cosine, le robette che lasciano sempre in giro. Insomma, è anche un invito gentile a fare ordine, che non è solo una questione estetica, è un gesto che alleggerisce la mente, restituisce energia e crea una sensazione immediata di pace. Spesso infatti rimandiamo, accumuliamo chiudendo cassetti senza guardare neanche il contenuto, anche se basterebbe semplicemente iniziare con piccoli gesti mirati per cambiare completamente l'atmosfera. Il primo consiglio degli esperti infatti è quello di partire da una singola piccola zona, come un comodino o un angolo della casa. Limitare lo spazio infatti evita di sentirsi sopraffatti e permette di vedere immediatamente il risultato, ed è anche un modo per allenare la mente alla leggerezza, un passo alla volta. E poi scegli cosa resta con consapevolezza, non tutto deve rimanere, perché liberarsi di ciò che non serve più come oggetti e vestiti significa anche fare spazio dentro di noi, una sorta di decluttering emotivo oltre che pratico. E poi potremmo anche pensare di creare un piccolo rituale finale, una candela accesa o un profumo leggero, per trasformare l'ordine in un momento piacevole e aiutarci a mantenerlo nel tempo, legandolo anche ad una sensazione positiva. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare sempre la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: L'iniziativa che mi piace molto arriva direttamente da Greystones in Irlanda e si basa su un patto tra genitori e insegnanti che consiste nel far crescere i bambini fino a 12 anni senza lo smartphone, affinché insomma non limitino la loro esistenza al piccolo schermo, alle chat e al costante confronto con gli altri. L'iniziativa si chiama Ci vuole un villaggio, perché a volte per la crescita anche di un singolo essere umano è necessaria un'intera comunità. Questa è Dimensione Sono Soft, tra poco andiamo in redazione. E c'è un profumo che sa di casa, di attesa e di cose fatte bene, è il profumo del pane. Il 19 maggio a Roma quel profumo ti guida verso qualcosa di speciale. Torna Bread Religion. Immagina un pomeriggio al Golf Club Archi di Claudio, un aperitivo sull'erba, finalmente fuori dagli schemi. 10 panini unici, nati dalle mani dei migliori panettieri del territorio. Dentro solo farine biologiche della carta e dei grani Petra e farciture che raccontano storie di filiere vere, di cuochi che amano la terra. Vuoi essere dei nostri? Attenzione, perché i posti sono limitati, abbiamo solo 500 inviti, non cercarli online. Vai nel tuo panificio di fiducia tra quelli aderenti e chiedi il tuo biglietto. Trovi la lista completa su panenuovo.it. E un piccolo consiglio: scegli le tue scarpe più comode. L'ultimo tratto è un sentiero di campagna a piedi per entrare nel ritmo della giornata. Bread Religion, il pane come non lo hai mai assaggiato.
1: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

0: Hai 5 secondi?
1: Beh, dipende.
0: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
1: Ok, ti do altri 5 secondi.
0: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
1: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
0: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
2: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi. Rotta alla droga, continua incessante il controllo della polizia, nuovo blitz tra le piazze di spaccio tra Tor Bella Monaca e Ponte di Nona, l'epicentro ancora una volta in Viale dell'Archeologia, il bilancio parla di 5 arresti e droga sequestrata. È definitiva la condanna a 20 anni di carcere per l'ex ufficiale di Marina Walter Biot, arrestato nel marzo 2021 mentre consegnava documenti riservati a funzionari dell'ambasciata russa. Lo ha deciso la Cassazione, che ha rigettato il ricorso dei difensori. Furto lampo sul Freccia Rossa in stazione Tiburtina a Roma, il trucco dei due ladri per sparire con i trolley. L'intervento degli agenti della Polfer ha permesso di recuperare le valigie e arrestare i due malviventi. Approvato dalla Giunta regionale del Lazio lo schema di accordo per la tutela dell'orso bruno marsicano. Per il triennio 2026-28 saranno investiti 270.000 euro tra gli interventi la tutela degli habitat e il contrasto alle minacce illegali. Lo sport, il tennis, a Roma buona la prima per Sinner, il numero uno del mondo batte Hofner, anche Cobolli e Bellucci passano al terzo turno, eliminata Jasmine Paolini che cede alla belga Mertens. Il calcio, l'Inter travolge la Lazio all'Olimpico per 3-0, la Juve vince a Lecce per 1-0, il Cagliari battuto in casa dell'Udinese 2-0, oggi c'è Parma-Roma alle 18 ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: Sei tu la parte migliore di me stessa, il limpido specchio dei miei occhi, il profondo del cuore, il nutrimento, la fortuna, l'oggetto di ogni mia speranza, il solo cielo della mia terra, il paradiso cui aspiro.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso. La distanza compresa fra me e l'universo. Il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Nella domenica è il modo migliore per rilassarsi e ascoltare la musica di Dimensione Suono Soft. Adele con We Were Young, direttamente dalla nostra collection di grandi successi. Devi cambiare cucina? È il momento giusto per farlo. Doimo Cucine ti aspetta da Cucina & Co con l'imperdibile promo sugli elettrodomestici Neff e Bosch. Il tutto con finanziamenti personalizzati a tasso zero. Potrai avere la tua cucina chiave in mano con casco contro i danni accidentali e consulenza completa per la tua ristrutturazione. Qualità, sicurezza e design ti aspettano da Cucina & Co in via Mestre 18 oppure su cucineco.it. La qualità Doimo Cucine, il servizio che fa la differenza.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro.

0: è la nostra casa.
1: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
0: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze. Approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12.40 su Dimensione Suono Soft, in collaborazione con
2: Centro di Fisioterapia, Diagnostica di Ultima Generazione, Chirurgia Plastica, tutto al servizio della tua salute, 365 giorni l'anno. Visita arsbiomedica.it.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 2 Paghi 1. Passata di pomodoro da Tirino o ciliegino, cuore mediterraneo, 2 pezzi, a 1,49 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza!
6: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
7: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
6: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
7: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
8: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
9: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
8: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
10: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
11: Allart, al centro della
12: a maggio, arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
13: MR

0: Cessionaria Fiori, 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene, quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione, un'occasione davvero imperdibile.
0: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto, sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Dimensione suono soft.

0: amo, anzi personalmente adoro non solo la musica di Dimensione Suono Soft, ma anche il prossimo appuntamento che arriva, quello con Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in Tavola. Ci sono dei luoghi che sembrano immobili nel tempo e invece nascondono un'energia sorprendentemente contemporanea. Sto parlando delle ville venete, che non sono solo testimonianze di un passato straordinario, ma sono davvero un sistema vivo, capace di generare valore, lavoro e nuove opportunità, e spesso hanno molte connessioni con l'aspetto agricolo. Bene, oggi ne parliamo con Benedetta Brioschi, partner di TEA, di European House Ambrosetti, che ha guidato una ricerca importante perché per la prima volta è stata fatta una mappatura sistemica di questo patrimonio che è davvero unico. Benedetta, bentornata a Segreti in Tavola.
3: Grazie mille Francesca per l'invito e buongiorno a tutte e a tutti, è un piacere essere qui.
2: È un patrimonio inestimabile quello delle ville venete e che ha delle connessioni davvero molto forti spesso con l'aspetto agricolo. Raccontaci che cosa è venuto fuori dal vostro studio.
3: Sì, guarda, abbiamo scoperto anche noi, devo dirti, un universo molto particolare, perché stiamo parlando di oltre 4.000 ville venete, 4.243 per la precisione, tra il territorio del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, che sono proprio un esempio di infrastruttura culturale diffusa, un po' unica nel panorama anche italiano e internazionale, e circa la metà di queste ville svolge anche attività economica, dalla produzione agricola, di vino, di riso e di tanto altro, all'organizzazione di eventi, l'hospitality, le attività culturali, ma anche, pensate, l'affitto a terzi, fino alla produzione di energia rinnovabile. Quindi hanno proprio un effetto che noi abbiamo un po' definito caleidoscopico sui territori dove sono presenti, ed è un effetto anche economico molto importante anche per i piccoli borghi dove sono presenti, perché, giusto per citarvi un dato, noi abbiamo stimato che un euro di valore aggiunto generato appunto dalle ville ne genera ulteriori due nel resto dell'economia, in particolare in questi piccoli e piccolissimi borghi, che possono rappresentare anche un bel esempio di contrasto all'overtourism, magari portando anche un po' i turisti, diciamo, lontani da Venezia o dalle città più frequentate sul territorio.
2: È un modo molto interessante anche di viaggiare, no? Perché spesso si entra in contatto anche con chi vive all'interno di queste ville, perché le ville sono molto spesso abitate.
3: Assolutamente, questa è un po' una particolarità anche delle ville venete, che le distingue magari dai castelli della Loira o da altre infrastrutture appunto simili. Sono assolutamente case, quindi sono abitate, questo anche, diciamo, nell'accoglienza e nell'ospitalità si vede molto bene, e possono davvero aiutare, appunto vi dicevo, a contrastare l'overtourism. Anche qui vi cito solo un dato appunto per dare un po' evidenza di questo fenomeno. Considerate che la provincia di Venezia oggi ospita circa l'8% del totale degli arrivi turistici in Italia, ma è lo 0,8% della superficie italiana, quindi pensate appunto che potenziale enorme rappresentato dal territorio anche per far conoscere altre realtà.
2: Assolutamente, molto interessante. Benedetta, è sempre un piacere parlare con te, anche perché avete delle ricerche sempre molto approfondite, anche temi diversi. Insomma, in questo maggio, questa primavera, si potrebbe andare a visitare qualche villa veneta e vivere proprio quella vita lì. Assolutamente.
3: Alcune hanno anche le terme, quindi è un'esperienza che consiglio.
2: Vino, terme, insomma, un viaggio favoloso. Grazie mille, ti auguro una buona giornata e a presto.
3: Grazie a te Francesca, a presto.
2: Ciao. L'appuntamento con Segreti in Tavola naturalmente torna qui su Dimensione Suono Soft. Vi aspetto. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

vestiti di quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sé

0: si supera una delusione d'amore? Ce lo insegna Claudio Baglioni con questo pezzo iconico dal 1990 che si intitola Mille giorni di te di me, e la risposta è che probabilmente una delusione d'amore non si supera, ci si impara a convivere con il ricordo, ma soprattutto con tutto quello che di bello c'è stato e che può trasformarsi di qualcosa di ancora più bello. 11:56 minuti su Dimensione Sono Soft, stanno per tornare le news. Sai qual è la differenza tra vendere e vendere bene la tua casa? È semplice, avere al tuo fianco chi ne vede il vero valore. Colliers Progedil S.p.A. unisce la forza di un network internazionale all'esperienza radicata nel tuo quartiere. Dalla valutazione alla strategia fino al risultato. E grazie al supporto dei partner mediatori del credito verifichi la finanziabilità del tuo acquirente prima di ogni trattativa. Non è solo vendita, è la vendita giusta per te. Colliers Progedil S.p.A. il valore che la tua casa merita. Fissa la tua valutazione su progedil.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
1: Dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
4: 50 e 50 50 e 50.
5: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
4: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
6: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
7: Allart, al centro della tua casa.
8: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
9: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
10: Buongiorno da Andrea Soprani. Tentato omicidio ieri mattina in via dei Monti di Primavalle, alla periferia nord-ovest di Roma. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, diverse pattuglie dei carabinieri a seguito di una segnalazione di violenta lite all'interno di un appartamento.

0: Secondo una prima ricostruzione, un cittadino ecuadoriano di 41 anni ancora in possesso delle chiavi sarebbe entrato in casa della sua ex compagna che era con un amico, un 31enne di origini marocchine. L'uomo avrebbe quindi afferrato un coltello da cucina scagliandosi contro quest'ultimo e colpendolo due volte al collo e poi alla schiena mentre cercava di fuggire. L'uomo è stato trasportato al Gemelli ma per fortuna non è in pericolo di vita. L'aggressore è stato arrestato. Roma, controlli nel cuore della capitale. Il bilancio dell'attività è di 5 persone arrestate e altre 3 denunciate. I ladri sono stati sorpresi mentre rubavano smartphone e borse a turisti tra Via dei Serviti, Via Tor dei Conti e la fermata Metro Repubblica, mentre un uomo, un algerino di 37 anni, è stato arrestato per reati inerenti agli stupefacenti. Furto lampo sul Frecciarossa alla stazione Tiburtina. Il trucco di due ladri per sparire con i trolley. L'intervento degli agenti della Polfer ha permesso di recuperare le valigie e arrestare i due malviventi. Calcio, 36esima di Serie A, si inizia oggi alle 12.30 con Verona-Como, alle 15 Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa, poi alle 18 Parma-Roma e questa sera chiude Milan-Atalanta. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: L'amore rilascia un brivido di emozioni, riscalda l'anima e riaccende la passione. Rilascia una scia di felicità che ti porta a cercare l'infinito nella persona della tua vita.

batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: Sonic per farci entrare nella seconda parte di questa domenica 10 maggio su Dimensione Suono Soft. Ma l'ho già detto, auguri a tutte le mamme, ma come no, subito me ne vado in castigo. E allora buona festa della mamma a tutte le mamme, inclusa la mia, e anche alle mamme umane di Pelosetti. Devi ristrutturare casa? Chiudi i tuoi spazi con stile, sicurezza e qualità. Con Modoal Serramenti crei la casa che hai sempre immaginato. Dalle finestre in PVC alluminio sciuco alle porte blindate da interno, dalle zanzariere alle spettacolari vetrate panoramiche, pergole bioclimatiche. Scegli i dettagli che fanno la differenza e un comfort che dura nel tempo. Scopri gli store Modoal Serramenti a Passo Corese in via Maestri del Lavoro 2 e nella boutique di Roma in via Livorno 2, piazza Bologna. Richiedi il tuo preventivo gratuito su modoal.it.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently 3 pezzi a 2,98 euro. Todis, buongiorno convenienza!
4: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza.

0: 1954. Roma è la nostra casa.
1: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
2: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
1: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700. Con super super valutazione permuta o rottamazione.
2: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
4: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma MG. Tua, a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, altezza Rebibbia.
5: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
6: Tigre, freschezza quotidiana.
7: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
8: Nella splendida cornice dell'Orto Botanico, il 15, 16 e 17 maggio 2026, arriva la prima edizione italiana di Cocktails in the City. Dopo 10 anni a Londra, ti aspettano 10 esclusivi pop-up bar, street food gourmet, workshop e grande musica. Venerdì e sabato dalle 17 e domenica dalle 16 fino alle 23.30. Cocktails in the City, dove la mixology incontra la magia della natura.
9: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

stimulation è la parola chiave di questo 2026, ma è poi in generale anche di questo terzo millennio iperconnesso all'insegna di tecnologia, social appunto, che bombardano il nostro cervello. E allora qual è il consiglio degli esperti? È quello di tornare ad attività più analogiche, una fra tutte i puzzle. Beh, ma perché? Perché i puzzle consentono al nostro cervello di rallentare e organizzare l'attenzione in modo più stabile. Stevie Wonder adesso su Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Cosa?
1: Ho davanti,
0: non riesco
1: più a parlare. Dimmi cosa ti piace,
0: non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare.

0: Laura Pausini tra te e il mare su Dimensione sul Soft, mentre tra noi e il mare ci saranno ancora un po' di giornate grigie e piovose, ma basta con questo mood invernale, che siamo a maggio, dai! E per realizzare qualsiasi progetto ora c'è Finanziami, la tua soluzione finanziaria in un'unica agenzia. Cessione del quinto per dipendenti anche di piccole aziende, pensionati fino a 90 anni con tassi in convenzione INPS, prestiti fino a 82 anni anche per lavoratori autonomi e inoltre a derogazione finanziamento riceverai un buono vacanza di 7 giorni per 4 persone. Per informazioni chiama il numero verde 800 031 551 oppure vai su finanziami.it, ma ricorda, finanziami è con la Y finale. Fogli informativi su finanziami.it.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
2: Dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
4: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
5: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
0: Sempre informati con Dimensione sullo Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
6: Bentrovati da Andrea Soprani. Entra in casa della ex e accoltella il nuovo compagno. Un 41enne è stato arrestato per tentato omicidio e l'aggressione in un'abitazione di Via dei Monti di Prima Valle. L'uomo, che aveva ancora le chiavi di casa dell'ex, avrebbe fatto irruzione trovandola con il nuovo compagno e lo avrebbe colpito con 3 coltellate al collo e alla schiena. Per fortuna l'uomo non è in pericolo di vita. Telefonate e messaggi continui, pedinamenti fino a casa e sul luogo di lavoro e poi lo stalking alle pagine social degli amici della sua ex compagna fino a minacciare di imbracciare un mitra e compiere uno sterminio di massa sono gli elementi che hanno portato a chiedere gli arresti domiciliari per un 37enne di Ponte Corvo, Frosinone. Lo accusano di atti persecutori aggravati ai danni della sua ex compagna, una ragazza di 25 anni, residente ad Esperia. Si finge maresciallo dei carabinieri e truffa una coppia di anziani. È successo a Latina, dove i veri carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 48enne della provincia di Caserta. Il truffatore ha prima chiamato il 78enne invitandolo a presentarsi in caserma per un finto riconoscimento. Nel frattempo un complice ha chiamato la moglie chiedendole i loro gioielli da confrontare con quelli di un ipotetico furto. La donna ha quindi consegnato l'oro al 48enne presentandosi a casa. Solo successivamente, contattando i propri figli e coniugi, si sono resi conto di essere stati truffati. Race for the Cure a Roma, 200.000 di corsa per la lotta al tumore al seno. Il via con il sindaco Gualtieri e anche il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca è la figlia del presidente della Repubblica Laura Mattarella, madrina d'eccezione Rossana Banfi e Maria Grazia Cucinotta. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Mi piaci quando mi guardi senza dire niente. Tuttavia, le più grandi emozioni nascono e muoiono nel silenzio. Ma sono i tuoi occhi che parlano. Mi dicono quello che vorresti urlare, poiché in quel silenzio ci sono domande e frasi d'amore che vorresti esternare senza riuscirci.

talking. Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio.

0: of World con Zucchero su Dimensione Suono Soft, e si dà il caso che io il meglio lo custodisca gelosamente proprio per l'ultima ora della domenica sulla tua radio del benessere. Sono Maria Chiara Belardo, resto con te ancora fino alle 14 e nella Good Life che stiamo per condividere ci prepariamo a fare tanti ma tanti auguri di buon compleanno ad una star indiscussa della musica internazionale. E detto questo non aggiungo altro. Hai già deciso a chi donare il 5 per 1000? Prova a pensare a quei bambini malati di cancro che lasceranno la propria città per curarsi. Qui a Roma, a Trastevere, Peter Pan ha già accolto e supportato negli anni oltre 1000 famiglie, gratuitamente e per tutto il tempo delle cure. Perché non aiutare questi bambini donando il tuo 5 per 1000? Non costa nulla ed è di vitale importanza. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in Tavola e l'oroscopo di Branco e le Stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.

0: Point a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione Car Point di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
1: 50 e 50 50 e 50,
2: ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
1: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
3: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
4: Allart, al centro della tua casa.
5: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Oggi, da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma. Tua a partire da 22.900 euro. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia, in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
6: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166, vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di Credito Cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.
7: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
8: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
7: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
8: Solo a maggio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
9: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
10: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
11: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza.
13: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

0: Beloved dal 1992 direttamente in questa domenica ormai pomeriggio su Dimissione Sono Soft. Ma se ti dico Paul David Hewson, chi ti viene in mente? Forse ancora in pochi avranno capito, ma se ci aggiungo anche U2, a chi pensi? Ecco, già ci siamo quasi. Ovviamente mi riferisco a Bono Vox, che proprio oggi compie gli anni. Allora, per l'occasione, siccome si tratta anche di una delle mie voci maschili preferite in assoluto, condividiamo alcune curiosità sul suo conto che ben in pochi sanno. Intanto, poiché all'anagrafe appunto si chiama Paul David Hewson, da dove arriva il suo nome d'arte Bono Vox? Pensa che nasce da un negozio di apparecchi acustici di Dublino chiamato Bona Vox, dal latino buona voce. I suoi amici lo abbreviarono in Bono quasi per scherzo, ma lui scelse di tenerlo per sempre. Vox arrivò poi dopo, aggiunto quasi a completare il destino già scritto in quel cartello stradale. Poi un'altra curiosità invece botanica, e pochi la conoscono, tu a partire da adesso. Bono è un appassionato di rose antiche, ma non solo come hobby, come vera e propria ossessione orticola. Pensa che nel giardino della sua villa nel sud della Francia coltiva alcune varietà rare di rose storiche, alcune risalenti al 700, e spesso ha dichiarato che lavorare la terra è la sua forma preferita di benessere e meditazione. E poi un aneddoto letterario: prima di diventare una rockstar, Bono voleva fare lo scrittore. Da adolescente riempiva quaderni di racconti brevi e poesie, fortemente influenzato dal premio Nobel Samuel Beckett. Questa ispirazione non è mai del tutto scomparsa, perché molti testi degli U2 nascono come poesie e solo in un secondo momento trovano la musica. Per esempio, la splendida One, considerata una delle canzoni più belle mai scritte, nacque in 15 minuti. Che cos'è che noi facciamo in 15 minuti invece? Su un foglio di carta, come un componimento poetico. E allora ancora tanti auguri di buon compleanno Paul David, anzi Bono Vox. Good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: prepariamo ai saluti su Dimensione Suono Soft. Siamo praticamente arrivati alla fine. Era Marco Mengoni con Esseri Umani. Tra poco le news e poi accogliamo anche Giampiero Di Sora. E c'è un profumo che sa di casa, di attesa e di cose fatte bene. È il profumo del pane. Il 19 maggio a Roma quel profumo ti guida verso qualcosa di speciale. Torna Bread Religion. Immagina un pomeriggio al Golf Club Archi di Claudio, un aperitivo sull'erba, finalmente fuori dagli schemi. 10 panini unici, nati dalle mani dei migliori panettieri del territorio. Dentro solo farine biologiche della carta di grani Petra e farciture che raccontano storie di filiere vere, di cuochi che amano la terra. Vuoi essere dei nostri? Attenzione, perché i posti sono limitati, abbiamo solo 500 inviti. Non cercarli online, vai nel tuo panificio di fiducia tra quelli aderenti e chiedi il tuo biglietto. Trovi la lista completa su panenuovo.it. E un piccolo consiglio, scegli le tue scarpe più comode. L'ultimo tratto è un sentiero di campagna a piedi per entrare nel ritmo della giornata. Bread Religion, il pane come non lo hai mai assaggiato.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola, gusti assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
4: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
5: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
7: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Entra in casa della ex a coltella il nuovo compagno. Un 41enne è stato arrestato per tentato omicidio. L'aggressione in un'abitazione di Via dei Monti di Primavalle. L'uomo, che aveva ancora le chiavi di casa della ex, avrebbe fatto irruzione trovandola con il nuovo compagno e lo avrebbe colpito con 3 coltellate al collo e alla schiena. La vittima è stata portata al Policlinico Gemelli ma non è in pericolo di vita. La Storta e i carabinieri hanno arrestato un 49enne romano con precedenti gravemente indiziato del reato di furto aggravato di energia elettrica. Tutto è nato da una segnalazione per un presunto disservizio presso l'abitazione dell'uomo in zona Largo Olgiata, che ha portato all'intervento dei tecnici e alla scoperta durante le verifiche tecniche che l'immobile era abusivamente collegato alla rete elettrica pubblica mediante un allaccio diretto, bypassando il sistema di contabilizzazione dei consumi. Il danno economico complessivo causato alla società distributrice ammonterebbe a oltre 155.000 euro. Il 49enne è stato arrestato. La pagina sportiva MotoGP: in questi minuti al via il Gran Premio Le Mans. Bagnaia scatterà ancora dalla pole position per una prima fila tutta italiana con Bezzecchi e di Gian Antonio dopo il forfait di Marc Marquez, che ieri nella sprint vinta da Jorge Martin è caduto fratturandosi il quinto metatarso. Tennis internazionali d'Italia: in questi minuti al via la sfida tra Musetti e l'argentino Cerundolo, alle 17.30 poi l'altro azzurro Darderi sfida l'americano Paul e alle 20.30 Arnaldi se la vedrà con lo spagnolo Hodar. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Grazie.

0: sempre alla nostra redazione. Io ringrazio anche te per aver scelto di trascorrere la tua domenica con me e con la musica di Dimensione Suono Soft. C'è già pronto Giampiero Di Sola a restare con te fino alle 17, mentre con me l'appuntamento è già domani per la pausa pranzo della Radio del Benessere. Da Maria Chiara, buona domenica, ciao!
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Padre e figlio, madre e bambino, fratello e sorella sono uniti dal cuore. Gli innamorati sono uniti dall'anima.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.
2: Imparerò a dormire qui da solo. Avere giorni storti e non dirtelo più.

0: perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

0: come nelle favole, il grande Vasco, il comandante Vasco Rossi. Buona domenica 10 di maggio e naturalmente auguri a tutte le mamme sintonizzate sulla radio del benessere. Giampiero Di Sara ti sta parlando insieme fino alle 17. Auguri anche alla mia di mamma, che poi in realtà io ne avevo due. Dice: come ne avevi due? Sì, ne avevo due perché mia zia, la sorella di mia madre, mi ha fatto anche lei da mamma, insomma, da seconda mamma. Detto questo, saluto Maria Chiara, che lei ovviamente non è ancora mamma, e noi saremo insieme fino alle 17 con grandissimi appuntamenti e grandi consigli. Devi cambiare cucina, per esempio, è il momento giusto per farlo. Doimo Cucine ti aspetta da Cucina & Co con l'imperdibile promo sugli elettrodomestici Neff e Bosch, il tutto con finanziamenti personalizzati a tasso zero. Potrai avere la tua cucina a chiavi in mano, con casco contro i danni accidentali e consulenza completa per la tua ristrutturazione. Qualità, sicurezza e design ti aspettano da Cucina & Co, che è in via Mestre 18, o su cucineeco.it. La qualità Doimo Cucine, il servizio che fa la differenza.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
3: Tigre, freschezza quotidiana.
4: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
5: E mi ricoverano.
4: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
6: In tutto il Lazio.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
8: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
9: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
10: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
9: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
11: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
12: Allart, al centro della tua casa.
13: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
14: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 2, paghi 1. Passata di pomodoro datterino o ciliegino, cuore mediterraneo, due pezzi, a 1,49 euro.
15: Todis. Buongiorno convenienza.
16: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non...

0: Essendo inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
2: Nella splendida cornice dell'Orto Botanico, il 15, 16 e 17 maggio 2026, arriva la prima edizione italiana di Cocktails in the City. Dopo 10 anni a Londra, ti aspettano 10 esclusivi pop-up bar, street food gourmet, workshop e grande musica. Venerdì e sabato dalle 17 e domenica dalle 16 fino alle 23:30. Cocktails in the City, dove la mixology incontra la magia della natura.
3: Dimensione suono soft.

Federico Zampaglione, leader dei Tiro Mancino a Dimensione Sono Soft, per me importante, importante direi iniziativa per questa giornata, la festa della mamma, a proposito della Polizia di Stato che ha promosso una giornata di solidarietà negli ospedali proprio di Roma, presso per esempio il San Giovanni e il Policlinico Tor Vergata. I poliziotti hanno consegnato omaggi alle pazienti e ai bambini. L'evento, arricchito dall'esibizione della banda della Polizia di Stato, ha puntato ad offrire sostegno e serenità alle neomamme e alle donne ricoverate nei reparti specializzati. Questa direi che è una bellissima iniziativa. 14:43 in questo istante a Dimensione Sono Soft c'è anche Phil Collins.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Questo è il suono dei Maroon 5 Sunday Morning a Dimensione Sono Soft. Tra poco le ultime notizie per restare informati in questa domenica pomeriggio. Roma, una città dal respiro internazionale dove ogni angolo ha una sua storia e ogni casa un valore unico. Vendere qui è un'operazione complessa che necessita di competenza locale e strumenti globali. Con gli Progedil SPA è l'unione perfetta. 30 anni di esperienza dedicata a Roma incontrano la forza di un leader mondiale del real estate. Verifica tu stesso la qualità della loro consulenza. Se vuoi cambiare casa, il tuo futuro inizia da progedil.it.
1: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
1: Dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
3: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
4: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
0: Sempre informati con Dimensioni Sono Soft. Ascoltiamo le ultime notizie dalla redazione.
5: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Tentato omicidio a Primavalle, 3 coltellate violente al collo e alla schiena con un unico obiettivo: voleva uccidere il nuovo compagno dell'ex fidanzata. Il protagonista è un uomo ecuadoriano di 41 anni arrestato dai carabinieri. L'aggressione è avvenuta ieri in un'abitazione di via dei Monti di Primavalle dove vive la donna. L'aggressore aveva le chiavi dell'ex

0: ed è entrato nell'appartamento dove c'erano la donna e il nuovo compagno. A questo punto il 41enne ha afferrato un coltello colpendo l'uomo. La vittima è stata trasportata al Gemelli ma non è in pericolo di vita. Telefonate e messaggi continui, pedinamenti fino a casa e sul luogo di lavoro e poi lo stalking alle pagine social degli amici della sua ex compagna fino a minacciare di imbracciare un mitra e compiere uno sterminio di massa sono gli elementi che hanno portato a chiedere gli arresti domiciliari per un 37enne di Pontecorvo, Frosinone. Lo accusano di atti persecutori aggravati ai danni della sua ex compagna, una ragazza di 25 anni residente ad Esperia. Derby Roma-Lazio, c'è l'ipotesi di slittamento a lunedì 18 alle 18. La stracittadina, vista la concomitanza di domenica 17 maggio con le finali di doppio e singolare maschile al Foro Italico degli internazionali di tennis, potrebbe essere spostata di 24 ore. Il questore Massucci dichiara: non giocare domenica è una questione di buon senso. Calcio, 36esima di Serie A, Verona-Como finisce 0-1. A due giornate dalla fine, i lariani conquistano la certezza di un posto nelle coppe. Quale delle tre è tutto da vedere? Intanto in questi minuti in campo Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa, poi alle 18 Parma-Roma e questa sera chiude Milan-Atalanta. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Avere paura nell'amore è una stupidità degli umani. Ricordati che il cuore funziona uguale per tutti. Se hai paura di affrontare qualcuno, dall'altra parte c'è la tua stessa paura.

0: Siamo fuoco nel fuoco noi a Rosario Mazzotti, a Dimensioni Sono Soft, tra poco c'è la nostra Good Life, yoga all'alba, risveglio del corpo e soprattutto della mente. Matteo ha la leucemia, come lui tanti bambini e adolescenti devono lasciare casa e affetti per curarsi. Peter Pan ODD a Roma accoglie e sostiene gratuitamente le famiglie come quella di Matteo. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan e diventa anche tu parte della cura. A te non costa nulla, tante famiglie con figli malati di cancro dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa. Scopri di più su peterpanodd.it.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
3: Tigre, freschezza quotidiana.
4: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
5: E mi ricoverano.
4: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
6: In tutto il Lazio.
7: Ah, 50 e 50!
8: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
7: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
9: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
10: Allart, al centro dell'Allart.

0: Inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
2: Nella splendida cornice dell'Orto Botanico, il 15, 16 e 17 maggio 2026, arriva la prima edizione italiana di Cocktails in the City. Dopo 10 anni a Londra, ti aspettano 10 esclusivi pop-up bar, street food gourmet, workshop e grande musica. Venerdì e sabato dalle 17 e domenica dalle 16 fino alle 23.30. Cocktails in the City, dove la mixology incontra la magia della natura.
3: Dimensione suono soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione.

Afterglow, voce e chitarra di Ed Sheeran, dimensione sono soft alle 16:41 di questa giornata, di questa domenica, con ovviamente tanti auguri a tutte le mamme che ci stanno seguendo.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Good Night Moon, Shivare. A dimensioni sono soft, siamo per chiudere il mio appuntamento in questa domenica pomeriggio. Tra poco le ultimissime notizie. Hai trovato la casa dei tuoi sogni, ma per comprarla devi prima vendere la tua? Perdere tempo significa rischiare di perdere la tua occasione. Non rischiare, mi raccomando, per il piano perfetto c'è Collier Progedil S.P.A. Analisi di mercato, strumenti internazionali e una conoscenza capillare del tuo quartiere per vendere al meglio. Inoltre, con il supporto dei partner mediatori di Il Credito, verifichi la finanziabilità del tuo acquirente prima di ogni trattativa. Collier Progedil S.P.A. La scienza di vendere casa, l'esperienza di chi la conosce. Fissa la tua consulenza su progedil.it.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€.

0: 90. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.
1: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
1: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
3: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
4: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
5: Sempre informati con la dimensione sono soft. Ascoltiamo le ultime notizie dalla redazione.
6: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. A una settimana dal derby tra Roma e Lazio spunta una nuova serie di adesivi a sfondo antisemita. Sono decine infatti gli sticker che alcuni supporter giallorossi hanno affisso sui pali della luce in zona Grotta Perfetta, periferia sud della capitale. Intanto si va verso lo spostamento. La stracittadina rischia di slittare al 18 maggio per evitare la concomitanza con la finale maschile degli internazionali al Foro Italico. A spingere per lo spostamento del derby a lunedì 18 maggio è ora anche il questore di Roma Roberto Massucci, che a margine della partenza della Race for the Cure al Circo Massimo di questa mattina ha definito l'ipotesi una scelta di buon senso. Se venisse confermato il derby del tardo pomeriggio di lunedì, gran parte del campionato sarebbe costretto ad adeguarsi. In contemporanea con Roma-Lazio dovrebbero infatti disputarsi anche Juventus-Fiorentina, Como-Parma, Atalanta-Bologna, Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese, Milan-Genoa e Napoli-Pisa. Allaccio abusivo che secondo le prime stime avrebbe provocato un danno economico da oltre 150.000 euro è quanto scoperto dai carabinieri della stazione Roma La Storta in un'abitazione nella zona di Largo Olgiata. Durante le verifiche tecniche è emerso che l'immobile era collegato abusivamente alla rete elettrica pubblica attraverso un allaccio diretto. A finire in manette è stato un uomo romano di 49 anni, già noto alle forze dell'ordine, gravemente indiziato del reato di furto aggravato di energia elettrica. Entro il prossimo 16 maggio i proprietari di monopattini elettrici dovranno dotarsi dell'apposito targhino da installare sul mezzo e chi non si adegua andrà incontro a sanzioni fino a 400 euro. Lo afferma Asso Utenti, che ricorda i nuovi obblighi per i proprietari di monopattini. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
5: Bene, grazie a Francesca Proietti e a tutta la redazione, mi fermo qui anch'io. Buona serata da Giampiero Di Sora, auguri ancora a tutte le mamme che ci seguono in questa giornata di festa. Sta per arrivare Federico Grilli, che ti accompagnerà fino alle 21. Buona serata, ciao.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Ci sono cose che non finiscono come dovrebbero o come vorresti, è che semplicemente sono destinate a finire così, che tu lo voglia oppure no.

0: bene. Ed è stata tutta vita
1: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft. When the night-

Perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: 17 e 14 minuti sulla tua radio del benessere, Dimensione Sono Soft. Il buon pomeriggio a te che mi stai ascoltando. Sono Federico Grilli e le prossime 4 ore le trascorreremo insieme. Non prima però di aver salutato Giampiero Di Sora che ti ha accompagnato fino a pochi istanti fa. Ti voglio anche ricordare che avremo una serie di appuntamenti. Il più vicino sarà fra poco con Segreti in Tavola. Devi ristrutturare casa, chiudi i tuoi spazi con stile, sicurezza ma anche qualità. Con Modoal Serramenti crei la casa che hai sempre immaginato, dalle finestre in PVC e alluminio sciuco alle porte blindate da interno, dalle zanzariere alle spettacolari vetrate panoramiche e pergole bioclimatiche. Scegli i dettagli che fanno la differenza e un comfort che dura nel tempo. Scopri gli store Modoal Serramenti a Passo Corese in via Maestri del Lavoro 2, ma anche nella boutique di Roma in via Livorno 2 in piazza Bologna. Richiedi il tuo preventivo gratuito su modoal.it.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, il ritmo elegante di Bossa Club, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 2 Paghi 1. Passata di pomodoro da Tirino o ciliegino, cuore mediterraneo, 2 pezzi, a 1,49 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
4: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano. La tua. Con una firma. Puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri

0: prenotazione su 5x1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
1: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
2: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
1: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700. Con super super valutazione permuta o rottamazione.
2: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166. Vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di Credito Cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.
4: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
5: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto. Con lo sconto prima visita hai 3 anni di garanzia con 2 tagliandi inclusi sull'usato selezionato. Dalle City Car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di Via Salaria 1021 e Via Tiburtina, zona Rebibbia, all'interno del salone MG. Oppure vai su autostarflaminia.it.
6: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
7: Tigre, freschezza quotidiana.
8: Da Carpoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione Carpoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
9: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano 3 posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
10: MR

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: 17:36 minuti in questo momento su Dimensione Suono Soft. È arrivato il momento di ascoltare la bravissima Francesca Romana Barberini. Il nostro appuntamento enogastronomico per eccellenza. Molto curioso di sapere quale ospite ci sarà oggi, quindi ascoltiamola insieme.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Oggi si festeggia uno dei salumi del mio cuore. Sto parlando dello Speck Alto Adige IGP. Ebbene sì, a Naturno, oggi 10 maggio, c'è questa grande festa e con noi è ospite il direttore del consorzio Speck Alto Adige IGP, Martin Knoll. Martin, ben trovato.
3: Buongiorno. Ciao. Buongiorno qua da Naturno.
2: Giornata perfetta per festeggiare lo Speck Alto Adige, che è un prodotto davvero unico. Raccontaci un po' raccontaci le caratteristiche, intanto come si riconosce e come lo state festeggiando.
3: Assolutamente, oggi questa domenica è all'insegna del gusto, all'insegna dello Speck Alto Adige IGP, dove facciamo l'ospite entrare un po' nella cultura dello Speck Alto Adige IGP, dalla buona cucina a piatti saporiti fino ad un mercato ovviamente dove possiamo assaggiare tanti prodotti locali e ovviamente anche tanti diversi prodotti come lo Speck Alto Adige IGP da vari produttori. Cosa fa ovviamente unico e tipico lo Speck Alto Adige IGP? È sicuramente un prodotto che deriva dalla cultura contadina dell'Alto Adige ed è nato da una esigenza semplice: da conservare la carne di maiale per un periodo più lungo di tempo. Quindi, visto che l'Alto Adige si trova in mezzo a, diciamo, due mondi, quindi l'Europa mediterraneo e quello meridionale, e lì la conservazione della carne ovviamente si è combinata questa lavorazione della coscia suina. Al nord si affumica la carne suina, invece nel mondo mediterraneo la stagionatura all'aria più il sale, e questo è fondamentalmente la lavorazione tipica e anche tutelata oramai dello Speck Alto Adige IGP. Quindi la coscia suina viene tagliata particolarmente, poi salata e speziata, leggermente affumicata, e poi viene dato del tempo per stagionare all'aria di montagna. E con questi passaggi ho già spiegato un po' il metodo di produzione dello Speck Alto Adige IGP.
2: Fantastico. Allora, è un alimento molto nutriente, versatile, buonissimo, e poi è un alimento davvero molto collegato anche al suo territorio. Insomma, vale la pena di fare un salto da quelle parti, indipendentemente da questa giornata di festa. Scoprire i produttori, devo dire, è stata per me veramente un'esperienza affascinante. Scoprire i produttori, scoprire anche un prodotto unico. Martin, grazie mille per questi segreti. Buon continuamento di festeggiamento della festa, appunto, dello Speck Alto Adige IGP, e a presto.
3: Grazie mille, saluti a tutti gli ascoltatori. Grazie.
2: Ciao. L'appuntamento con Segreti in Tavola torna qui su Dimensione Suono Soft. Vi aspetto. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia le mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Della bisbiglio mentre ci abbracciamo.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: diceva una volta che riusciva a spaccare i bicchieri con i suoi acuti, ma devo dire non ho nessuna difficoltà a crederlo. Mariah Carey su Dimensione Suono Soft. Per realizzare qualsiasi progetto c'è Finanziami, è la tua soluzione finanziaria in un'unica agenzia. Gestione del quinto per dipendenti, anche di piccole aziende, pensionati fino a 90 anni con tassi in convenzione INPS. Prestiti fino a 82 anni anche per i lavoratori autonomi. Inoltre, ad erogazione del finanziamento riceverai un buono vacanza di 7 giorni per 4 persone. Per informazioni chiama il numero verde 800 031 551 oppure vai su finanziami.it e ricorda, finanziami con la Y finale. Fogli informativi su finanziami.it.
1: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
2: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
3: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
3: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
3: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
5: Da Francesca Proietti, Race for the Cure a Roma, 200.000 di corsa per la lotta al tumore del seno. Il via questa mattina con Gualtieri e Laura Mattarella, madrine d'eccezione Rosanna Banfi e Maria Grazia Cucinotta. Una meravigliosa marea umana, ha commentato il primo cittadino alla partenza. La cronaca, dramma nella notte a Roma, nella zona di Acilia. Un uomo è morto carbonizzato in un vivaio abbandonato, occupato da alcuni senza dimora. La tragedia nell'area a ridosso del Parco della Madonnetta. Spento l'incendio, i soccorritori hanno trovato il corpo privo di vita. Senza documenti, la vittima sarebbe uno dei senza dimora che da tempo vivevano nella struttura abbandonata. A una settimana dal derby tra Roma e Lazio, spunta una nuova serie di adesivi a sfondo antisemita. Sono decine, infatti, gli sticker che alcuni supporter giallorossi hanno affisso sui pali della luce in zona una Grotta Perfetta, periferia sud della capitale. Intanto si va verso lo spostamento. La stracittadina rischia di slittare al 18 maggio per evitare la concomitanza con la finale maschile degli internazionali al Foro Italico. A spingere per lo spostamento del derby a lunedì 18 maggio è ora anche il questore di Roma Roberto Massucci, che a margine della partenza della Race for the Cure al Circo Massimo ha definito l'ipotesi una scelta di buon senso. Il tennis, infine, Lorenzo Musetti supera in 2-7 Francisco Cerundolo e si qualifica per gli ottavi di finale degli internazionali d'Italia in corso sui campi in terra battuta del Foro Italico. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Il sole mi illumina le giornate, la luna mi illumina le notti, ma solo tu illumini la mia vita.

La compagna ideale anche in mobilità. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: un amore così forte, vero, che non ha una vera, un vero inizio, ma neanche una vera fine, in poche parole. Senza fine, Ornella Vanoni su Dimensione Suono Soft. Hai mai donato il 5 per 1000? A Trastevere c'è Peter Pan, l'organizzazione di volontariato che ospita e supporta i bambini malati di cancro e le loro famiglie che devono lasciare le proprie città per curarsi. Nella grande casa di Peter Pan trovano accoglienza gratuita per tutto il tempo delle cure. Puoi aiutare Peter Pan donando il tuo 5 per 1000. Non ti costa nulla. Puoi scoprire molto di più su peterpanodv.it.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently 3 pezzi a €2,98. Todis, buongiorno convenienza!
4: 50 e 50, 50 e 50!
5: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
4: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
6: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
7: Allart, al centro della tua casa.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da €29,950 qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
9: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
10: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166. Vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di credito cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.
11: Da Valentino concessionaria Volkswagen. Super promo maggio su tutta la gamma.
12: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da €29,900. Anche nella formula noleggio business, tutto incluso da €329 al mese più IVA.
11: Polo da €19,900 e T-Cross da €22,700. Con super super valutazione permuta o rottamazione.
12: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
11: ValentinoAutomobili.it.
13: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
14: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a €2,000 di vantaggi sulla gamma MG. Tua, a partire da €11,950. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, altezza Rebibbia.
15: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a €8,90.
16: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
17: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da €21,750 grazie al bonus super rottamazione CarPoint di €6,500 e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
18: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
19: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
20: Dimensione suono soft.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suona.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
3: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze, approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12.40 su Dimensione Suono Soft, in collaborazione con
4: Centro di Fisioterapia, diagnostica di ultima generazione, chirurgia plastica, tutto al servizio della tua salute, 365 giorni l'anno. Visita arsbiomedica.it.
5: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
6: Tigre, freschezza quotidiana.
7: Hai 5 secondi?
8: Beh, dipende.
7: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
8: Ok, ti do altri 5 secondi.
7: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
8: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
7: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
1: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ti amo. Di questa parola so tutto il peso, l'orrore e la meraviglia. Eppure te la dico, quasi con tranquillità. L'ho usata così poco nella mia vita. E così male, che è come nuova per me.
2: I could stay awake just to hear.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: 50 e 50 50 e 50.
3: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
2: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
4: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.